0: In un letto sgangherato, ma vabbè, morti vecchi e pure male, ma con i jeans e un biglietto per tornare.
1: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

0: dottore, dottore, mi aiuti a capire che posso fare, mi sento male, prova a spiegare. Vivono dentro me dei sogni che la mia ragazza è un uomo e poi è mio padre, poi è una tigre, poi è una pozzanghera nera, non so di quale materia. Io inciampo e ci finisco dentro e mi ritrovo a cena della mia madre. A tavola si siede una bambina, mi guarda e poi mi dice: seria, tu sei uno dei motivi per cui io credo alla reincarnazione.
1: Perché sei una persona?

0: sotto trece spalle.
1: Guardo questa tigre, si avvicina a me. Ha fiutato il sangue delle mie ferite. È una tigre feroce, è la fine per me. Alla giugulare sento un morso dolce. Chi ti serve davvero ti fa essere chi sei veramente. O ti mastica, ti digerisce.

poi c'è un'altra parte, quella che mi fa svegliare. Io la vedo solo se ti avvicini, tigre, e mi posso specchiare. E i tuoi occhi vedo un'altra tigre lampeggiante. Chi è sbranato e chi è che qui per sbranare?

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale e stradale della Toscana. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere al chilometro 10 nel comune di Reggello. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura.

Fantastico. 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing. Hey girls, the boys, superstar DJs.

0: That's what I like about you.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale e stradale della Toscana. Sulla Fibili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere al chilometro 10 nel comune di Reggello. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: ...101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio Città Futura.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi, ottava notte di raid americani sull'Iran, colpite anche infrastrutture civili. La risposta di Teheran è rivolta a tutte le basi americane nell'area del Golfo. Due soldati americani morti, la guida suprema Khamenei tuona, il memorandum di intesa è saltato, la firma di Trump non vale nulla. La replica stizzita del presidente americano Nicola De Muro.
2: Si è conclusa l'ottava notte di bombardamenti americani sull'Iran, colpiti diversi snodi strategici anche a Teheran. Le guardie rivoluzionarie iraniane fanno sapere che in questi giorni della nuova offensiva americana sono 50 i morti in totale, centinaia i feriti. Ma la risposta dei Pasdaran è stata nelle ultime ore particolarmente dura. Lanci di droni e anche missili balistici su quasi tutte le basi americane dell'area del Golfo, in Kuwait, in Bahrain e soprattutto in Giordania, dove sono stati uccisi due soldati americani e un terzo risulta disperso, come ha ufficializzato lo stesso comando centrale americano. E dal suo rifugio segreto, dal quale non è mai uscito per apparire in pubblico, la guida suprema iraniana Mojtabah Khamenei tuona: il memorandum d'intesa raggiunto a Islamabad con gli americani è carta straccia, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli USA una lezione indimenticabile. Immediata la replica di Trump: non me ne importa nulla. E il presidente USA starebbe preparando un ampliamento dell'attacco, stanno arrivando in Medio Oriente gli F-35 e aerei cisterna per il supporto logistico ai jet.
1: Il caso Roggero ancora in primo piano. Il vice premier Salvini ha incontrato ieri il gioielliere nel carcere di Bollate. La moglie ha chiesto la grazia, ha dato notizia ai giornalisti fuori precisando: non faccio pressione su Mattarella, ma ventilando che l'uomo potrebbe essere candidato con la Lega. Il tema scalda la politica, una corsa allo sciacallaggio, denuncia l'opposizione compatta. Intanto l'avvocato di parte civile ricorda che Roggero non ha ancora versato nulla dei risarcimenti. Molto probabilmente partiremo con i pignoramenti, dice l'avvocato Caruso, parlando degli anticipi sui risarcimenti che il gioielliere, condannato in via definitiva per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane in Cavour, nel Cuneese, dovrebbe versare secondo sentenza. Commemorazioni e iniziative oggi, oltre alla fiaccolata di stasera nel giorno dell'anniversario della strage di Via D'Amelio. 34 anni fa, nel 19 luglio del 1992, l'attentato mafioso in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta. Un eccidio compiuto 57 giorni dopo quello di Capaci. Attesi oggi a Palermo autorità ed esponenti politici. Concerto sospeso, diverse persone ferite dai chicchi della violenta grandinata che ieri sera intorno alle 21 ha colpito la città di Milano, mentre il musicista portoricano Bad Bunny si stava esibendo all'ippodromo di San Siro. I vigili del fuoco hanno provveduto ad evacuare le 80.000 persone accorse per il concerto. Piogge e grandine hanno interessato anche la Bergamasca. Il caldo intenso, alle ore contate, oggi ancora 14 le città da bollino rosso in Italia, ma da domani è atteso un cambio di scenario con temperature in sensibile calo. Intanto Confesercenti lancia l'allarme: il caldo estremo diventa una tassa climatica, i costi possono raggiungere i 12 miliardi l'anno. Sentiamo Barbara Salandri.
3: Il peggio dovrebbe essere passato con il clou della terza ondata di calore che ha fatto boccheggiare mezza Europa, raggiunto ieri, ma anche oggi sarà un'altra giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia. 14 le città da bollino rosso, si tratta di Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Temperature ancora sui livelli record, in particolare sulle isole e al centro-sud, ma al nord sono attesi anche temporali a tratti molto forti. La vera svolta dovrebbe arrivare domani, quando è atteso un sensibile calo della colonnina di mercurio. E il caldo estremo di questo primo scorcio d'estate ha fatto scattare non solo un'allerta sanitaria ma anche economica. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia del nostro paese tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4 del PIL, mette in luce un'indagine di Confesercenti che evidenzia come principali conseguenze maggiori costi energetici, minore produttività, sopra i 35 gradi stabili cala la resa del lavoro, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. Il caldo estremo è diventato una vera e propria tassa climatica, evidenzia il presidente Nico Gronchi, che sollecita un cambio di rotta con interventi strutturali.
1: E continua la tragica serie di vittime nella ricerca di refrigerio in acqua. Due bambini di 4 anni hanno perso la vita a poche ore di distanza l'uno dall'altro. A Milano Marittima, sul litorale ravennate, una bambina è annegata nella piscina di un hotel. Sembra incustodita perché è chiusa durante la pausa pranzo. Nel fiume Adda, davanti al bambino di 4 anni in difficoltà nell'acqua, si sono tuffati il padre e lo zio. Quest'ultimo è morto insieme al piccolo. Sulla sponda bresciana del lago di Garda, un 29 è riuscito invece a mettere in salvo un altro bambino, ma è scomparso tra le acque. Inutili finora le ricerche. L'Inghilterra conquista la medaglia di bronzo ai mondiali 2026, superando la Francia per 6-4 nella finale per il terzo posto a Miami. A trascinare i leoni uno scatenato Bukayo Saka, autore di una tripletta decisiva, insieme alle reti di Rice, Consa e Bellingham. Per i francesi sono inutili i gol di Barcola, Dembélé e la doppietta di Kylian Mbappé, il quale, nonostante la sconfitta, entra nella leggenda diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. L'attenzione si sposta ora sulla finalissima in programma stasera alle 21 al MetLife Stadium nel New Jersey. A contendersi il titolo mondiale saranno la Spagna e l'Argentina in un attesissimo scontro generazionale tra il mito Lionel Messi e il giovane talento Lamine Yamal. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale e stradale della Toscana. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere al chilometro 10 nel comune di Reggello. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

matin, tu veux coucher avec moi? Alors, tu veux? De demain?

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Mondiali di calcio alle battute finali. Ieri spettacolare finalina ricca di gol per il terzo posto ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo è l'Inghilterra, che ha battuto la Francia per 6-4, tripletta di Saka nonostante la rimonta dei transalpini. I due gol di Mbappé valgono al francese il titolo di miglior marcatore dei mondiali di sempre con 22 reti. Oggi la finalissima dei mondiali tra i campioni del mondo uscenti dell'Argentina e i campioni europei della Spagna. È ancora in corso l'ondata di attacchi americani contro l'Iran, giunta all'ottava notte. Il comando centrale USA fa sapere che si tratta di una risposta agli attacchi iraniani di ieri su molte basi nell'area. Due soldati americani morti nella base in Giordania. Secondo i Pasdaran sarebbero una cinquantina le vittime iraniane in totale dall'inizio della nuova offensiva statunitense. Ed è

0: corso anche la reazione iraniana, che ieri ha messo nel mirino tutte le basi USA del Golfo. Le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente intercettando attacchi missilistici e con droni ostili a seguito della vile aggressione iraniana, ha comunicato poco fa l'esercito del Kuwait. Dal suo rifugio segreto, da dove non è mai apparso, monito della guida suprema iraniana, il memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti non è più valido, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli americani una lezione indimenticabile, ha detto Mokhtar Khamenei. Una persona è rimasta uccisa, altre 16 ferite in una notte da incubo a Kiev sotto un massiccio attacco russo con missili balistici. Uno dei più grandi, denuncia il presidente Zelensky. Il nemico ha lanciato più di 40 missili di vari tipi, la maggior parte contro la capitale, e 120 droni d'attacco. Una quarantina anche gli attacchi su Dnipropetrovsk, dove si contano un morto e 4 feriti. Intanto il Kyiv Independent riferisce che le forze ucraine hanno colpito nella notte un deposito di petrolio nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati da Mosca. Arrestati a Miami su richiesta di estradizione del Regno Unito i due ex campioni di kickboxing, simbolo del movimento MAGA, Andrew e Tristan Tate. I fratelli sono influencer di punta della cosiddetta manosfera, un movimento maschilista e misogino che vanta un vasto seguito social. Attivi in Gran Bretagna e Romania, i due sono accusati di vari crimini, tra cui stupro, aggressione, tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale. In Romania, dove avevano organizzato una produzione di film porno, sono accusati anche di traffico di minori e pedofilia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: The Cats, Jazz and Blues su Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale e stradale della Toscana. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato, in prossimità del cantiere al chilometro 10 nel comune di Reggello. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Mondiali di calcio alle battute finali. Ieri spettacolare finalina ricca di gol per il terzo posto ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo è l'Inghilterra, che ha battuto la Francia per 6-4, tripletta di Saka nonostante la rimonta dei transalpini. I due gol di Mbappé valgono al francese il titolo di miglior marcatore dei mondiali di sempre con 22 reti. Oggi la finalissima dei mondiali tra i campioni del mondo uscenti dell'Argentina e i campioni europei della Spagna. È ancora in corso l'ondata di attacchi americani contro l'Iran. Giunta all'ottava notte, il comando centrale USA fa sapere che si tratta di una risposta agli attacchi iraniani di ieri su molte basi nell'area. Due soldati americani morti nella base in Giordania. Secondo i Pasdaran sarebbero una cinquantina le vittime iraniane in totale dall'inizio della nuova offensiva statunitense. Ed è in corso anche la reazione iraniana, che ieri ha messo nel mirino tutte le basi USA del Golfo. Le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente intercettando attacchi missilistici e con droni ostili a seguito della vile aggressione iraniana, ha comunicato poco fa l'esercito del Kuwait. Dal suo rifugio segreto, da dove non è mai apparso, monito della guida suprema iraniana, il memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti non è più valido, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli americani una lezione indimenticabile, ha detto Khamenei. Una persona è rimasta uccisa, altre 16 ferite in una notte da incubo a Kiev sotto un massiccio attacco russo con missili balistici. Uno dei più grandi, denuncia il presidente Zelensky. Il nemico ha lanciato più di 40 missili di vari tipi, la maggior parte contro la capitale, e 120 droni d'attacco. Una quarantina anche gli attacchi su Dnipropetrovsk, dove si contano un morto e 4 feriti. Intanto il Kyiv Independent riferisce che le forze ucraine hanno colpito nella notte un deposito di petrolio nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati da Mosca. Arrestati a Miami su richiesta di estradizione del Regno Unito i due ex campioni di kickboxing, simbolo del movimento MAGA, Andrew e Tristan Tate. I fratelli sono influencer di punta della cosiddetta manosfera, un movimento maschilista e misogino che vanta un vasto seguito social. Attivi in Gran Bretagna e Romania, i due sono accusati di vari crimini, tra cui stupro, aggressione, tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale. In Romania, dove avevano organizzato una produzione di film porno, sono accusati anche di traffico di minori e pedofilia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: The Cats, Jazz and Blues su Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A15, rallentamenti per lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato, in prossimità del cantiere al chilometro 10 nel comune di Reggello. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: The Cats, Jazz and Blues su Nova Radio Città Futura.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, sottolinea: con il contributo di uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni, quel disegno eversivo è stato sconfitto. Oggi in Sicilia il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica, stasera la grande fiaccolata a Palermo. Colpo di coda rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia e che con le perturbazioni al nord inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta, lunedì bollini rossi saranno di nuovo 17, ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per chicchi di grandine. Concerto sospeso, la data non verrà riprogrammata, i biglietti verranno rimborsati. Le ostilità tra Stati Uniti e Iran tornano a livello massimo dagli Stati Uniti, ottava notte di raid contro molti obiettivi militari ma anche civili della Repubblica Islamica. Per il comando centrale americano si tratta della rappresaglia per gli attacchi iraniani rivolti ieri contro molte basi USA nell'area, che hanno causato anche 2 morti nella base in Giordania. Anche oggi Teheran ha lanciato droni, ma solo contro il Kuwait. La guida suprema sciita Mojtaba Khamenei avverte: il grande Satana ha tradito ancora una volta una firma. Il memorandum d'intesa siglato a metà giugno non è più valido.

0: A Remo, conclude Khamenei, una lezione indimenticabile agli americani. Conta la rovescia per la finale dei mondiali stasera alle 21 ora italiana al MetLife Stadium del New Jersey. Si contendono il titolo Spagna e Argentina. Ieri la finalina è andata all'Inghilterra, che ha superato la Francia per 6-4 in una combattuta e spettacolare partita. Per i francesi inutile la rimonta, nonostante la sconfitta, però Kylian Mbappé entra nella leggenda diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la 11 e Barberino. Sulla A15 per traffico intenso, 1 chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Imponente Greve in Chianti. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura,

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, sottolinea: con il contributo di uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni, quel disegno eversivo è stato sconfitto. Oggi in Sicilia il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica, stasera la grande fiaccolata a Palermo. Colpo di coda rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia e che con le perturbazioni al nord inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta, lunedì bollini rossi saranno di nuovo 17, ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per chicchi di grandine. Concerto sospeso, la data non verrà riportata.

0: programmata, i biglietti verranno rimborsati. Le ostilità tra Stati Uniti e Iran tornano a livello massimo dagli Stati Uniti, ottava notte di raid contro molti obiettivi militari ma anche civili della Repubblica Islamica. Per il comando centrale americano si tratta della rappresaglia per gli attacchi iraniani rivolti ieri contro molte basi USA nell'area, che hanno causato anche due morti nella base in Giordania. Anche oggi Teheran ha lanciato droni, ma solo contro il Kuwait. La guida suprema sciita Mojtaba Khamenei avverte: il grande Satana ha tradito ancora una volta una firma. Il memorandum d'intesa siglato a metà giugno non è più valido. Daremo, conclude Khamenei, una lezione indimenticabile agli americani. Conta la rovescia per la finale dei mondiali stasera alle 21 ora italiana al MetLife Stadium del New Jersey. Si contendono il titolo Spagna e Argentina. Ieri la finalina è andata all'Inghilterra, che ha superato la Francia per 6-4 in una combattuta e spettacolare partita. Per i francesi inutile la rimonta, nonostante la sconfitta, però Kylian Mbappé entra nella leggenda diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: 366 1014 094. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la 11 e Barberino. Sulla A15 per traffico intenso, un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura, Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico sostanzialmente regolare su strade e autostrade della Toscana, in A1 variante, rallentamenti verso sud tra B1 variante e Badia. Regolare al momento il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella, con replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Per chi possiede un titolo di viaggio ferroviario valido sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito ad alta frequenza da Campo di Marte verso il centro, con fermate Libertà Parterre, tranvia linea T2 Fortezza, tranvia linea T1 e circolazione gratuita fino ad Alamanni stazione, stesso tragitto in senso inverso. Ulteriori dettagli sui siti istituzionali di regione, comune, città metropolitana e sul sito del gestore. Muoversi Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

una lettera per me. Vieni, bisogna che io mi allontani. Non ho più niente nella testa, una pagina presto, una lettera per me.

0: Di la mano, oggi hai fatto un affare, oggi ti costa di me e no.
1: Stai ascoltando Nova Radio.
2: Anzi,

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 variante, verso sud tra via 1 variante e Badia. Regolare al momento il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella, con replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Per chi possiede un titolo di viaggio ferroviario valido sarà attivo un servizio di bus navetta gratuita ad alta frequenza da Campo di Marte verso il centro con fermate Libertà Parterre, tranvia linea T2 Fortezza, tranvia linea T1 e circolazione gratuita fino ad Alamanni stazione. Stesso tragitto in senso inverso. Ulteriori dettagli sui siti istituzionali di Regione, Comune, Città Metropolitana e sul sito del gestore. Muoversi Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Nova Radio Città Futura.

E quindi selezioni musicali del martedì che insomma consistono in un gran recuperone di cose, sono uscite nelle ultime settimane. Mi sono dedicato a delle puntate speciali a tema nelle ultime due o tre uscite radiofoniche. Nel mezzo c'è stata anche la bella puntata speciale dallo Stella Rossa Fest con gli amici di Jupiter Records. E ora niente, si ascolta un po' di novità a partire da Turkey Burgers, nuovo singolo dei Black Bananas.

Columbia Down Services, Cha Cha Slide. State all'ascolto delle selezioni musicali del martedì. Adesso andiamo a recuperare un brano da Your Day Will Come, il secondo album dei Chanel Beads, o di Chanel Beads. È un tipo, sono due, sono in tre, non si capisce, li ho visti al vivo, erano in tre. Quindi dirò i Chanel Beads, cioè le perline di Chanel. E dall'ultimo album Your Day Will Come, che ha lo stesso titolo del primo album, cioè Your Day Will Come, ascoltiamo Outside Your Life. Ottime recensioni per questo album, che mi ha lasciato un po' perplesso, ma lo sto riascoltando più volte per cercare di capire che roba l'è. Vabbè, voi fatevi un'idea intanto sulla base di questo brano e poi mi farete sapere. Chissà.

che freschezza, questo nuovo singolo degli At, perché proprio il loro nome è la chiocciola, quella che mettete nelle email, negli indirizzi di posta elettronica. Questo è il nuovo singolo, si chiama How to Smile, è il duo composto da Victoria Rose e Stone Filipczak. Uno si chiama Stone di nome, deve essere un figo da paura. Io, se magari fa un figliolo un giorno, lo chiamerò Stone Pietra, anzi Pietro. Vabbè, questi invece sono i Bondo from Los Angeles, California, Running Back.

CS Cleaners con un brano che si intitola Puddle of Mud, come quella brutta band alternative rock primi anni 2000. Forse deve essere un omaggio, forse una presa per il culo. A proposito di band primi anni 2000, sono tornati Ceremony, insomma, cerimonia, con Death, Destruction, Mayhem, nuovo singolo.

Track Violence, interessantissima band che appartiene al catalogo di The Flancer, che forse è un'etichetta di cui vi ho già parlato, che c'ha i Chet Pile, c'ha gli Agriculture, tutta una serie di band molto interessanti. Questo brano si chiama Compelled by Christie, da The Weather Vane Is My Body, un album uscito qualche settimana fa, precisamente a fine giugno, 26 giugno 2026. Consiglio a tutti di ascoltarlo, di una violenza devastante, però c'è anche queste sfumature col banjo, quasi un po' country, è strano, comunque è un disco molto affascinante e i testi sono molto belli. C'è un po' di disperazione, diciamo, che aleggia un po' su tutto il disco. E se per voi l'estate è veramente così un macello, una macelleria, è un periodo in cui, insomma, soffrire non solo per il caldo ma anche internamente, ma anche così come esercizio di pura catarsi e pensare ai propri peccati, alle proprie malefatte, ai propri desideri, probabilmente il disco dei Track Violence potrebbe essere l'ascolto giusto per la vostra Hot Girl Summer. E intanto, parlando di Hot Girls, anche se lui è un ragazzo, un uomo, non so, Jackson Bailey, in arte Reset, un producer di, direi techno, però in realtà non è proprio techno, anche perché a me la techno mi fa cacare e non la suonerei in questo programma, quindi non è techno. È uscito un nuovo album che si intitola Into the Boiling Darks e questo è Third Shoe, Reset.

Clem dall'Australia con Rats, una band che in questo momento è anche in tour in Europa, non in Italia però. Se abitate a Rotterdam potreste andare a vederli tra 3 giorni, sono Dortmund, Amsterdam, Londra, Parigi, Praga. Fino ad agosto saranno a giro e invece qui nulla. Rats, nuovo singolo uscito proprio oggi. Adesso un'altra band molto interessante da Stoke-on-Trent, uno dei posti penso più brutti del mondo, i Formal Speedwear, che suonano un po' come dei Talking Heads, come se fossero formati a Stoke-on-Trent per l'appunto.

Uff, l'eterna lotta tra l'uomo e la zanzara qui negli studi di Nuova Radio Città Futura. Perché? Perché? Perché sì, perché lei è un casino, ragazzi. Qui sono ripartiti Black Bananas a caso. Ma perché questo brano non parte? Lo volevo suonare, perché... dai, non parte, vabbè, sti cazzi, si suonerà un'altra cosa. Ah no, parte, parte, allora basta. No, niente, qui ragazzi siamo verso la fine del programma. Anche questa puntata è volata. Tante robe da riascoltare, da recuperare. Perché? Perché comunque poi alla fine di roba ne esce d'estate. Non è che tutti vanno in vacanza. La musica non va in vacanza. Le selezioni ci andranno, forse. No, sicuramente. Ad agosto chiude Nova Radio. Chiude definitivamente. Scherzo.

Quindi saluti da qui, da Nova Radio, Piazza dei Ciompi. Avete ascoltato gli Alalas con Part Conception. Poi ascoltiamo Nirosta Steel, che è un disco che sta piacendo molto. Salutiamo su questa roba. Lost in Music, con quel famoso pezzo disco music anni 70. Do appuntamento a martedì prossimo. Se volete ascoltare, insomma, tutte le puntate precedenti, recuperare tutte le scalette, le robe, potete farlo su novaradio.info, le selezioni musicali del martedì, bla bla bla. Mettete like e condividete con i vostri amici, le vostre amiche. E vabbè, un bacio a tutti, un abbraccio, ci sentiamo alla prossima. Ciao!

Roots and Words, miscele sonore a cura di Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, 6 km di coda per incidente tra Chiesino Sanese e Pistoia in direzione Firenze. Troviamo inoltre code a tratti sempre verso il capoluogo tra Via 11, raccordo Lucca Viareggio e Alto Pascio. Stessa situazione in A12 tra Carrara più A12 e A15 verso Genova, in Fipirì tra Lavoria e Ponte d'Era Ovest. Sempre in Fipirì tra Ponte d'Era Est e Montopoli Valdarno verso Firenze, 2 km di coda per incidente con tendenza all'aumento. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli notturni sul viadotto dell'Indiano e quelli per nuove asfaltature in via dei Pilastri, via del Loretino e via dei Bastioni. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Ed ecco qui, una canzone di 4 minuti nell'LP come può diventare una canzone di 8 minuti dal vivo. Era Summer Madness da parte dei Kool & The Gang. E buonasera a tutti e bentrovati, sintonizzati sulle frequenze di Nova Radio. Io sono Anzi Guido e siete all'ascolto di Da Bosco e da Riviera, il programma della cura della buona musica. La musica senza barriere, collegamenti e riferimenti che tutti martedì sera vi tiene compagnia dalle 20 alle 22 qui su Nova Radio. E siamo partiti con un brano molto d'atmosfera. Siamo partiti con un brano perché inizialmente ci saranno molti collegamenti e riferimenti per la puntata di questa sera, che tra l'altro è la 45esima puntata. Fra poco prenderemo la pausa, chiuderemo l'ottava stagione. Però non pensiamo a questo stasera, pensiamo a divertirci, pensiamo ad ascoltare buona musica, a rilassarci e a farci cullare dalle note delle canzoni che io ho scelto per voi questa sera. Bene, dai Kool & The Gang passiamo a DJ Jazzy Jeff e The Fresh Prince e la loro Summertime. E da Bosco da Riviera è partito! Sintonizzate, alzate il volume e mettetevi comodi come sempre.

E gli orecchi più attenti possono aver sentito che in questa summertime c'è il collegamento, il riferimento a Summer Madness da parte dei Kool & The Gang. Bene, continuiamo perché altri collegamenti e riferimenti avremo da sentire. Lui è Childish Gambino e questa è 3005.

Childish Gambino e la sua 3005 ci riporta alle battute di questa funky president People is Bad da parte di James Brown. E le battute di James Brown ormai sono più che mai famose per essere state riprese. Questo funky, queste battute drummer, di Mr. James Brown vengono riprese specialmente nei primi tempi per quanto riguardava la musica hip hop rap, e qui potete risentire un po' più velocizzate però delle battute che c'erano nella canzone precedente.

Funky President da parte di James Brown è un brano del 1974 tratto dall'LP Reality. Ci porta a questo brano qui di Kanye West. Power! E poi scoprirete da qui dove si passa, da che musica si

Era il 1969 quando i King Crimson esordirono con l'LP In the Court of the King Crimson, The Crimson King, e questa era 21st Century Schizoid Man, che avete sentito come riferimento sul brano di Kanye West. E allora si va avanti di un anno e andiamo a scoprire questa The Mothers di Frank Zappa e la sua Red Tubular Lighter.

I Clash, di ritorno dalla prima tornata di canzoni qui a Da Bosco e da Riviera, con la loro The Magnificent Seven, tratta da Sandinista, un triplo LP che fece un po' scalpore per gli anni in cui uscì, il gruppo che erano. Però ecco, è un disco talmente bello, talmente pieno di tutto quello che i Clash sono stati e hanno dato. Dai Clash si passa a Moby e la sua Honey, e aumentiamo di ritmo, ragazzi, eh.

E ditemi che non ci stava, ditemi che non ci stava. Questo era L'uomo nero in un mondo bianco da parte di Michael Kiwanuka qui ad A Bosco e da Rivera, e a seguire una cover da parte degli Indisputed Truth di Papa Was e Rolling Stone.

Direi una cover discretamente riuscita sullo stile degli Undisputed Through. Bene, continuiamo e andiamo a toccare un grande della soul music, della black music. Lui è Stevie Wonder e questa è Higher Ground.

E di questa è famosa la cover che hanno fatto i Red Hot Chili Peppers a inizio carriera. Bene, e adesso, cari miei, siamo giunti al fatidico giro di boa. Sì, perché è un'ora che siete all'ascolto di Da Bosco e da Riviera, come tutti i martedì sera qui su Nova Radio, dalle 20 alle 22. Io sono Anzi Guido e siete pronti per la seconda ora? Direi di sì, dai. Direi di sì, manteniamo sempre un buon ritmo, un buon sound. E adesso vi presento un artista che in questi giorni, in queste settimane, è uscito con il suo nuovo disco. E più che altro lui è un grande personaggio. Si tratta di Barry Cadogan, un chitarrista che ha partecipato ha collaborato con tanti artisti come Morrissey, Paul Weller, Edwin Collins, Primal Scream, Liam Gallagher, John Squire e The Black Keys. Lui, oltre a collaborare con questi artisti, ha anche un suo gruppo che si chiamano Little Barry. Bene, i Little Barry, usciti adesso con un nuovo disco, ce li ascoltiamo con il brano che apre questo bellissimo disco, More Bad Miles Off the Road. E la seconda ora di Da Bosco e da Riviera è iniziata.

In questo disco potrete trovare delle miscele musicali eccezionali, dal funky alla psichedelia, al jazz, al soul, al rock. Little Barry, More Bad Miles Off Road. E loro sono dei Sugar Man Free, una retro funk band di New York. Incidono per la Dubton Records e questo è già una garanzia. Questa è Funky Soul and Soul.

The Sugar Man Free. Bene, alcuni componenti degli Sugar Man fanno parte anche dei Dap Kings, quelli che suonavano con Sharon Jones, che ahimè nel 2016 ci ha lasciato. Bene, dai Dap Kings ci ascoltiamo How Long Do I Have to Wait For You. E basso e batteria battono forte.

La grandezza dei Beatles, ancora adesso se si ascoltano delle canzoni dei Beatles, alcune insomma sono vengano definite dagli esperti canzonette, ma altre invece, ragazzi, sono d'un'attualità, d'una modernità. Pensate voi, questa mi sembra sia del 69, del 68, insomma, è una canzone che potrebbe benissimo essere riproposta adesso, come lo abbiamo fatto noi in scaletta, perché è un brano che tuttora attira a questo suono giro di basso, questa batteria un po' strana, diversa a quelle che erano le sonorità, le ritmiche dei Beatles allora. E allegriamoci alla grande con gli Happy Mondays e la sua Step On. Yeah. Si sente, siamo quasi in clima di vacanze, eh?

Brano che ha fatto parte anche della colonna sonora delle Mille Luci di New York. Ecco, se volete un libro da leggere per le vacanze, questo è un libro che io vi consiglio, Le Mille Luci di New York. E se vi sta fatica a vedere leggere il libro, vi noleggiate, cercate in qualche piattaforma il film e ve lo vedete. Un gran bel film con un giovane Michael J. Fox.

E nella storia della musica, nella storia delle canzoni, ci sono canzoni che non passano mai, come ad esempio questa degli Everything But The Girl, questa Missing, remixata da Todd Terry, questa è una canzone che insomma ogni tanto lo va riascoltata, va rimessa, perché fa sempre piacere e mette sempre quel, come si dice, quella grinta giusta. All the subtle flavors of my life are become bitter seeds. Questa è We Come One da parte dei Faithless. You represent what's true. Faithless, che vidi in quel di Arezzo Wave tanti anni fa, quando ancora c'era Arezzo Wave, uno dei più bei concerti ai quali ho assistito, e vi posso assicurare che non sono stati pochi.

Loro si sono formati ad Aberdeen nel 1984. Iniziarono a fare un po' di musica tipo rock psichedelico, per poi abbracciare quello che stava il fenomeno del momento, la cultura dei rave party, e si sono trasformati in un gruppo electro dance. Sono dei Shaman e questa era Moving and Mountains. E continuiamo con questi BPM molto alti. Lui è Fred Again e questa è Cammie.

Ed Simmons e Tom Rollins. Chi sono? Sono The Chemical Brothers, che hanno un po' trasportato quello che fu alla fine degli anni 90 la cultura dei rave party un po' nella musica elettronica, insomma quella che poi insomma loro hanno, insomma, se la son fatta un po' da padroni in quel campo lì. Bene, dai Chemical Brothers incominciamo a planare e vediamo come va a finire questa puntata qui. E direi che va a finire bene. Loro sono i Gesto Funk e questa è Disco Queen.

Ma che voce ha Cecil Rogers? È qui nei Gest of Funk, una voce fantastica che si adatta alla perfezione alla musica di questo fantastico gruppo italiano. E andiamo un po' alla musica ai quali anche i Gest of Funk possono aver attinto, perché sì, Mr. Bohannon e la sua Me and the Gang, da questa canzone qui tanti altri gruppi che sono venuti dopo, tanti altri disc jockey che hanno fatto alcune produzioni discografiche, hanno attinto molto dai ritmi, dai groove di Hamilton Bohannon.

Me and the Gang da parte di Hamilton Bohannon. Bene, e dopo anni e anni di silenzi sono usciti un mese fa i Brooklyn Funk Essential e la loro, con il loro nuovo disco Black Butterfly, dal quale stasera abbiamo estratto questa qui, Bust the Bus Stop.

Una delle canzoni che ha accompagnato la mia giovinezza, la mia voglia di ballare, era questa. The Groove, da parte di Rodney Franklin, e lo salutiamo, perché qualche giorno fa ci ha lasciato, sì, l'8 di luglio ci ha lasciato, e ci ha lasciato con tanta bella musica, ad esempio questa. Io questa sera ho voluto rendergli omaggio per quanta bella musica lui ha fatto, e perché anche, più che altro, per questa meravigliosa The Groove, che io penso sia uno dei dischi più di classe, delle canzoni più di classe alle quali ho potuto dare ascolto. Bene, cari miei, con questa nota di commiato siamo giunti al termine di questa 45esima puntata per questo Da Bosco e da Riviera, per questo 14 luglio 2026. È stata una puntata bella, vivace, bella sostenuta, secondo me, bella con tanti ritmi. Siamo passati dal rave party alla disco, all'elettronica, insomma, tanti generi, come sempre, qui con la cura della buona musica e la musica senza barriere abbiamo potuto sentire per questa sera. Vi ricordo che domenica ci sarà il podcast della la replica della puntata, sempre alle 20 qui su Nova Radio, e da domani sulla pagina Facebook Anseguito Presenta Da Bosco e da Riviera e su quella novaradio.info il podcast tanto ambito per questa trasmissione. Io ringrazio tutti coloro che dedicano le due ore del loro tempo ad ascoltare il podcast di questa delle mie puntate. Cari miei, vi lascio in buona compagnia, vi lascio in buona compagnia, dopo avervi ringraziato per l'ascolto, augurandovi una buona notte, vi lascio in compagnia di Mr. Prince e la sua I Wanna Be Your Lover. Ciao, a martedì prossimo!

Essere buono da bosco e da riviera in italiano vuol dire una persona versatile, eclettica, una persona che sa cavarsela in qualsiasi circostanza, sapersi muovere in più ambienti e avere una mente pronta a dividersi per tutte le occasioni che può incontrare.

0: Nova Radio Città Futura.
1: Radio in Network.